0: zurückbleiben, bitte.
1: Ed eccoci anche al sud, anche qui avremo condizioni di bel tempo con un ampio